spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

today.

Cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

gambler.

Oh.

l'ingresso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Il movimento

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui, e quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Benvenuti su Radio Menta. La web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. Sesto San Giovanni, Milano. Con il suo format canguro. Musica, parole, improvvisazione, buon umore. Grazie al progetto Forum. Progetto innovativo TR88 della TS di Milano.

0: Benvenuti radioascoltatori alla 432esima puntata di Canguro.
1: Finalmente in diretta.
0: Finalmente! Oggi è 23 settembre 2026, mercoledì, sono le 10.30 circa e siamo in autunno. Adesso ci presentiamo a rotazione, diciamo chi siamo. Ciao da Anita a tutti!
2: Ciao da Vittorio!
3: Ciao da Thomas!
1: Ciro!
4: Marco!
1: E io sono l'innominabile, alla regia sono io.
5: Buongiorno anche da me, Valeria, buon autunno a tutti.
1: Non sento la musica di sottofondo, adesso rimedio.
5: Neanche noi la sentiamo.
1: Ok, l'avevo fermata. va bene, continuiamo, andiamo avanti.
5: Il bello della diretta.
1: Certo. Allora, Anita, devi dirci qualcosa?
0: Ma una filastrocca sull'autunno, tanto per gradire.
1: Perfetto.
0: Autunno, cielo cupo, cielo grigio, profumo di pioggia, la foglia a terra si appoggia, si spogliano i rami al soffio del vento, suonano le campane dal vicino convento. I giorni lunghi sono finiti, accende il fuoco il contadino, castagne arrostite e bicchiere di vino.
5: Bello, tra l'altro le castagne, non so a voi, ma è una delle cose che non vedo l'ora di riassaggiare.
0: Benissimo. Io direi di dare la parola
6: a me,
0: al nostro regista Paolino, col suo primo brano, se è pronto.
1: Questa volta mi sono messo in pole position in scaletta. Grazie Anita, il mio primo brano, ritorno al mio grande amore, diciamo così, è Bob Dylan, nato Robert Allen Zimmerman. Però ho scoperto, io credevo che il nome d'arte fosse Dylan, invece nel 1962, quindi tantissimi anni fa, ha cambiato legalmente il suo nome in Robert Dylan. Va bene, il brano che vi propongo è un brano del 1965, il nome dell'album e il nome del brano per me impronunciabili, chiedo a Thomas di essere aiutato.
3: Bob Dylan, all it is all over now, baby blue, they're bringing it all back home, 1965.
1: Perfetto, grazie Thomas.

0: Ecco, dovremmo avere in diretta.
1: Eccola lì,
0: Elena.
1: La sento in lontananza.
0: Elena, pronto?
2: Pronta.
1: Ok, pronto? Ci sei.
0: Pronto, parla, Elena, vai. Ciao.
2: Sì, ciao.
0: Cosa ci proponi oggi di brano, come primo brano
2: allora,
0: di oggi?
2: Delle brevissime news. Allora, prima di tutto vi segnalo che vi ho mandato anche il messaggio per farvelo vedere, che è meraviglioso. C'è un artista concettuale, Hank Willis, che ha fatto a Porta Nuova ha realizzato un murales meraviglioso che rappresenta Ornella Vanoni.
3: Vero, avevamo sentito
1: in rete.
2: Bellissimo, ragazzi, è un rapimento. Poi purtroppo sabato è morto Sandro Mazzola, il grande, e ieri ci sono stati funerali in Duomo. Poi c'è stata anche ieri sempre l'apertura della Milano Fashion Week. Poi è uscita un film molto bello che Lucio Dalla, la biografia di Lucio Dalla, e c'è il figlio di Gianni Morandi, 13 Pietro, in questo film che interpreta suo padre. A me 13 Pietro piace tantissimo, poi è identico a suo padre quando era ragazzo, sì, nella gestualità, mi piace tanto quel ragazzo, tantissimo.
3: Quando esce questo film?
2: Esce tra pochi giorni,
3: okay.
2: Ora mi sfugge, è in uscita.
3: Bene, andremo a vederlo. E segnalo sempre come film, è in uscita però solo 3 giorni, Nazza, un bellissimo film.
2: Ah sì, Nazza,
1: è un documentario.
2: Documentario, sì, esatto. Quello va visto assolutamente, ragazzi. Ha sbancato il Festival del Cinema di Venezia, 23 minuti di applausi.
0: Andremo a vederlo numerosi.
2: No, ma poi una denuncia allucinante, ragazzi, va visto. Una denuncia vergognosa.
3: Va bene. Elena, comunque, allora Laura cosa Paustini ci proponi?
2: Allora, vi propongo Laura Paustini con Lei uguale a lei, che è una canzone che lei, in realtà questa canzone è stata scritta dal grande chansonnier Aznavour, Charles Aznavour, nel 74, è una canzone bellissima, struggente, che celebra la donna. Questo brano Laura Paustini l'ha inciso nel 2006. Laura Paustini è molto talentuosa, una cantautrice bravissima, oggi ha 52 anni, è conosciuta in tutto il mondo, ha vinto vari Grammy a Los Angeles e proprio 3 giorni fa ne ha vinto uno. 20 album ha pubblicato, moltissimo successo, ha esordito con un Castrocaro a 16 anni con la cover New York, ha inciso brani in tutte le lingue ed è famosa perché il successo è cominciato a 19 anni quando ha vinto le nuove proposte di Sanremo con il brano La Solitudine e l'anno successivo Strani Amori, questo posto a Sanremo. Ok, ce lo dedichiamo a tutte le donne, anche ai maschi, va, buttiamoli dentro. buona giornata, raga, grazie sempre.
3: Grazie a te.
0: Grazie.

0: Sono Tomás, presente Ciro.
1: Adesso vi presento gli Oasis.
0: Life forever, vivere per sempre.
2: Un attimo, siete i due più veloci del West.

0: E adesso abbiamo Vittorio.
1: Grazie, vi presento i Lynyrd Skynyrd con la canzone Sweet Home Alabama. Il brano che vi presento ci porta indietro di qualche decennio. Il gruppo, se non mi sbaglio, è svedese, hanno lasciato alcune canzoni storiche veramente forti. Io personalmente non conosco l'intera produzione dei brani. C'è questa introduzione di chitarra molto interessante. È un sogno quello della terra di Alabama, dove loro sognano di trovare una dolce casa. Là c'è la loro destinazione, vogliono tornare indietro in Alabama come una terra promessa. Il cantato è molto pulito e proprio sul cantato voglio concentrarmi. Il cantante scivola con abilità da un suono ad un altro e ogni tanto è così bravo che sembra dare il tempo all'intera band. Grazie e buon ascolto.

0: Eccoci qua, sentiamo ora cosa propone come primo brano il nostro Massimo.
1: Buongiorno, come primo brano presento Respect di Otis Redding. È una canzone molto famosa, l'hanno cantata in tanti soul men e woman.
2: La cantavo anch'io delle volte sotto la doccia. Sì, è vero. Però allora, non mi veniva bene l'inglese, la traducevo in napoletano.
1: Vabbè, sempre uguale, dai, basta che capisce Terry.
3: Miau, miau, miau.
1: E vi presento questa canzone, spero vi piaccia e ci vediamo dopo, ciao.

0: Ricordiamo che è la 432esima puntata di Canguro. Potete ascoltarci finalmente con l'app Share Radio, dico un po' i contatti. I podcast sono su shareradio.it, pagina Radio Menta, oppure su mixcloud.com, cerca radio-basso-menta. Potete scriverci, la nostra email è radiomenta@coplotta2o.org. La parola adesso a Valeria, che ha delle cose importanti da dirci.
1: Eccoci qua, mi sentite? Sì, spero bene. Allora sì, prima di presentare il brano volevo approfittare di questo momento per ricordare e invitare tutti i nostri ascoltatori alla giornata che ci sarà il 10 ottobre per la giornata mondiale della salute mentale al Teatro Franco Parenti. Ci sarà un evento molto importante a cui parteciperemo anche noi come cooperativa Lotta, e più avanti poi vi daremo anche maggiori dettagli e avremo anche la locandina con insomma tutti gli interventi degli ospiti presenti, che vi anticipo che comunque saranno l'associazione, la Fondazione Roberto Vecchioni, un gruppo musicale che si chiama Paranoia Festival, e poi ci saranno sicuramente anche assessori e esponenti del politici, insomma, che si occupano del welfare del Comune di Milano.
2: Sì, e noi siamo lì con una postazione.
1: Esatto, noi avremo una postazione e non sappiamo ancora se saremo in diretta o meno, ma speriamo di riuscire.
2: Beh, con
1: la
2: sicuramente
1: prima.
2: Una parte, perché dobbiamo capire un po' come sono gestiti gli spazi di Share Radio, gli spazi di tempo. Esatto. Però sicuramente una parte potremmo essere in diretta.
1: Esatto, speriamo proprio che a livello tecnico di riuscire a insomma sistemare il tutto, ma insomma sicuramente in qualche modo ci saremo, faremo sentire la nostra voce, e quindi ascoltateci e ci vediamo quindi per quello che
2: ci sarà anche Massimo, che firma gli autografi per Radio Menta
1: e darà gadget, sì. Gadget dedicati,
2: sì, no, a proposito di gadget, probabilmente
3: queste cose che non sono capace.
0: Gadget e cotillon.
2: Probabilmente avremo le spillette di Radio Menta.
3: Quelle non arrivano, allora le distribuisco io, fidati.
0: Spillette proprio come la mia che ho appunto nel vestito oggi.
1: Multiuso.
3: Okay.
1: Va bene, allora adesso vi presento il brano che ho pensato come primo lancio, che è Human, che è un brano dei The Killers, che è una band dei primi anni 2000, il pezzo nello specifico è del 2008. È un brano elettronico e malinconico che si interroga, proprio come dice il titolo del brano, su cosa significa essere umani, human appunto. La domanda è proprio se siamo davvero umani quando viviamo seguendo delle aspettative o delle regole, oppure se siamo effettivamente noi stessi, soprattutto quando sbagliamo e scegliamo liberamente. Quindi diciamo che è un brano che parla della ricerca della propria identità e del bisogno di capire di insomma chi siamo. Quindi niente, buon ascolto e a dopo.

0: Sono Anita, adesso c'è una filastrocca su settembre. Settembre, settembrino, matura l'uva e si fa il vino, matura l'uva moscatella, scolaro, prepara la cartella. E diamo la parola al nostro Thomas con il suo primo brano.
1: Sono Thomas, presento la prima canzone, dedicata ai coni, buona scuola.

0: Eccoci.
1: Adesso
0: lascio a te allora la parola, vai caro.
1: Adesso abbiamo Marco.
2: Sì, eccoci qua. Dunque, io presento un brano di Diodato fino a farci scomparire, che è stato, diciamo, reso noto nel 2020 come singolo estratto dall'album scusate, non riesco a leggere.
0: Aspetta.
2: Che vita meravigliosa. Il racconto del tempo in forte.
3: Mi raccomando, parlate al microfono.
0: Forte consenso sia dalla critica musicale, vai, sia dal pubblico, vero?
2: Sì.
0: Ok. È una canzone quindi che parla
2: di amore, un amore finito, e che diciamo che in modo poetico e maturo, ecco. Grazie Valeria.
0: Grazie a te.
3: Ok, posso mandare il brano?
4: No.
3: No, ha detto no. Lui ha detto no, quindi
0: l'uomo del monte
3: me ne vado
0: ha detto
3: a casa,
0: no.
3: Spengo tutto e vado a casa.
5: Sembrava evitare.

0: E adesso abbiamo Anita.
1: Grazie mille Shiro della parola. Propongo come primo brano di oggi Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. Tiziano Ferro è cantautore e produttore discografico italiano, Lazza è rapper e produttore discografico italiano. Il significato della nuova versione di Perdono di Ferro con Lazza ruota attorno all'amore incondizionato, inteso come la capacità di sapersi donare completamente e di chiedere scusa con totale vulnerabilità. La canzone originale era del 2001, ricordiamolo, mentre questa è uscita il 15 maggio 2026. Vai regista.
2: Vado.
1: Grazie.

0: è arrivato anche il nostro Biagio
1: direttamente oggi... da Pozzuoli, mi pare, no? Ha preso la Lizcapo, esatto. Poi ha preso i Navigli.
0: Com'è andata la tua avventura?
2: La mia visita è andata tutto bene, era un po' sotto sforzo e hanno detto di aspettare 10 minuti fuori dalla porta. Ho aspettato, è arrivato la dottoressa e mi ha detto che tutto ok, io adesso devo aspettare il dottore che lo filmava.
1: Ma ti ha assicurato che sei ancora vivo?
2: Sì, sono ancora vivo.
1: Ah, ok.
0: È vivo e lotta qui con noi. Va bene, allora...
2: Mi hanno detto che fumavo, non fa niente.
0: Ah, non gliel'hai detto?
2: No, ce l'ho segnato.
0: Ah, ok. Quindi, cosa ti ha consigliato?
2: Ha fatto ai.
1: Vabbè, questo è un classico. Cos'è il... Vabbè, niente.
0: Va bene, allora ti lascio la parola per il tuo brano.
2: Va bene, allora io vi presento ancora Gigi D'Alesso, Quattro notte per amare, vai regista.
1: Ok.
3: Con l'amore puoi parlare, c'è qualcuno accanto a te. Pensa a cosa puoi inventare per un viaggio insieme a me. Due biglietti da comprare per andare in Tunisia,

0: Adesso.
1: Ok, ok.
0: Adesso abbiamo Paolo.
1: Grazie, grazie. Un attimo solo. Allora, il mio secondo brano è di un artista canadese nato a Toronto, che ci ha lasciati in classe 1938, ci ha lasciati tre anni fa, il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori. Appunto un cantautore canadese ed è stato uno tra i primi artisti famosi per quanto riguarda il genere della country music, quindi prettamente americano, però lui era canadese. Nel 1974 pubblica un album dal titolo Sundown, credo di averlo detto bene, e il brano che vi propongo è quello che dà il titolo all'album. Quindi, ma non ho detto come si chiama l'artista, giusto?
2: Ci lasci così in suspense.
1: Misterioso, volevo fare il misterioso. Lui si chiama Gordon Lightfoot. Buon ascolto.

0: Ora vediamo come cosa ci propone Ciro. Stiamo...
1: Adesso vi presento sempre gli Oasis, però andate a vedere il film.
2: Ma è un film che è uscito da poco?
1: Sì.
3: È un documentario, vero?
1: Sì, è la storia del concerto che hanno fatto. È la storia che avevano fatto loro.
3: Perché l'anno scorso hanno fatto questo mega concerto a Londra.
1: Prima si erano separati, poi si sono rimessi insieme i due fratelli.
3: Gallagher.
1: Sì.
3: Abbiamo detto in coro.
4: Ok, adesso don't look back in anger. Non guardarti dietro con rabbia.
2: Ok, eccolo, eccolo.

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presento la seconda canzone, Westlife, My Love. Buona ascolta.
2: Eccola, sta arrivando, pronta, eccola lì.

0: sono Anita, diamo la parola a Vittorio con il suo secondo brano.
1: Grazie, vi presento Depeche Mode con la canzone Personal Jesus. Il brano che vi porto è molto ritmato, infatti c'è questo accordo di fondo che ricorre in tutto il brano. Il ritmo è alto, il cantato è molto rilassato. Forse il gruppo vuole lasciare il messaggio che ognuno di noi ha un Dio personale che lo assiste, che lo guida, con cui può parlare. Comunque questo accordo vincente rimane lì tutta la canzone e fa da prestazione sonora. Il cantante si muove in questo mescolamento di suoni e lì rimane fino a che si possa stabilire se il protagonista è il cantante o l'intero gruppo. Il messaggio che ognuno di noi abbia un Gesù personale è geniale, è giusto sperarlo e forse sarebbe bello se fosse così. Infatti la canzone ha qualcosa di tenebroso, ma senza mai dare la sensazione di volere spaventare l'ascoltatore. Grazie, buon ascolto.

0: E ora diamo la parola a Massimo che ci presenterà il suo brano.
1: Oh, grazie per la parola. Adesso il prossimo brano è sempre Otis Redding, la canzone è Shake, una canzone bellissima. E spero vi piaccia, ci sentiamo alla prossima, ciao.

Shit! Shit! In the morning.

0: E adesso abbiamo Valeria.
1: Grazie, grazie Ciro. Allora, questo secondo brano, per presentarlo dobbiamo fare un salto iniziale indietro nel 1997, quando Frankie Energy ha pubblicato Quelli che ben pensano, che è stato, vabbè, a parte gusto personale, un brano molto bellissimo e è soprattutto un brano simbolo del rap italiano. Contenuto nell'album La morte dei miracoli. Più di 20 anni dopo, nel 2019, Marracash insieme a Coez riprende questa stessa base e la trasforma però con il titolo Quelli che non pensano, quindi diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti. Quindi diciamo che la storia è simile, la critica sociale è simile, ma cambia la società. Quindi dagli anni 90 siamo arrivati invece a un altro secolo dove la società è dominata dai social, dai famosi algoritmi, dalle informazioni e le opinioni che condizionano la mente delle persone. Quindi buon ascolto e insomma vi consiglio di ascoltare bene le parole perché sono molto profonde e mirate, taglienti oserei dire.
2: Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano.

0: passano.
1: Adesso si chiama Macco.
2: Grazie, Biagio.
0: Chi è questo Macco?
1: Un bellissimo ragazzo che c'è.
0: Ah, Marco.
3: Mancava una R.
0: Hai perso la R?
2: Fa niente.
0: Secondo me sulla 700 troveranno una R per terra in mezzo ai sedili.
2: Bene, grazie a tutti. Allora, io presento come secondo brano Supereroe di Mr. Rain. Il messaggio centrale della canzone è che la vera forza non sta nell'essere invincibili, ma nell'avere il coraggio di chiedere aiuto. Lo stesso Mr. Rain ha spiegato di aver scritto il brano dopo essere uscito da un periodo buio grazie alla terapia e alle persone care. Vai, regista.
4: Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: È il turno adesso di sentire Anita.
1: Grazie mille della parola. Il mio secondo brano è Tunnel of Love dei Dire Straits. Questa canzone è un viaggio nostalgico tra i ricordi dell'infanzia e la malinconia della vita adulta, ambientato in un Luna Park. È uscito nell'ottobre del 1980 e pubblicato come singolo nel 1981. Vai, regista.
2: Vado.

0: Insomma, Mita, la 432esima puntata di Canguro, diamo la parola a Biagio.
1: Grazie Anita. Adesso vi presento il mio secondo brano.
2: Scusate un attimo, avete sentito dei rumoracci in cuffia? Allora, è la mia, va bene. Vai Biagio.
1: Adesso vi presento Nino D'Angelo, Crisi d'amore. Vai regista.
2: Sì, un secondo, eccolo qui.

0: Ecco in diretta la nostra Elena. Ciao!
1: Ciao, ciao ragazzi, buona giornata, buon autunno.
0: Buon autunno, bentornata. Cosa ti suscita l'autunno?
1: Allora, ripeti per favore.
0: Sì, che cosa ti fa venire in mente l'autunno? Cosa ti suscita? Le emozioni, non so.
1: Ah, sì, l'emozione dell'autunno è bellissima. Perché l'autunno è una stagione piena di colori meravigliosi, è un po' la malinconia, mi fa pensare sempre alla canzone di Alberto Fortis, Settembre, che è stupenda.
0: Bellissima, hai ragione Elena, è proprio bella, è anche la speranza.
2: Sì, sì, e diciamo che forse a settembre, quando dicono che è il vero nuovo inizio anno, io sono abbastanza d'accordo, cioè non lo vedo tanto a gennaio l'inizio dell'anno, ma a settembre, con la fine dell'estate e i nuovi propositi che sono sempre tanti, poi bisogna vedere se... come andare in palestra, per esempio, che si inizia sempre il prossimo lunedì e non arriva mai.
0: Non arriva mai il lunedì, esatto. Ascolta Elena, cosa ci proponi come secondo brano
1: allora
0: oggi?
1: Ho scelto una canzone famosissima di Fabrizio De André, Via del Campo. È una canzone del 67, un brano del 67. Vabbè, parlare di Fabrizio De André è un capitolo, è un cantautore geniale, mitico, io l'amo da morire. E poi in questa canzone c'è la famosa metafora: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Fabrizio De André è nato a Genova, se n'è andato giovanissimo a 59 anni per un carcinoma polmonare, per le sue dipendenze, soprattutto quella da fumo, che non ha voluto, in realtà lui si è suicidato perché non ha voluto mai smettere di fumare. È un personaggio molto sui generis, perché lui veniva da una famiglia fattosa, erano, i genitori erano di discendenza provenzale di nobili, lo chiamavano Principino, lui bello, non gli mancava nulla, ma lui aveva la, aveva la, vabbè, prima giusto un animo inquieto, e lo chiamano infatti, il suo amico Paolo Villaggio l'ha chiamato poeta degli sconfitti. Lui era attratto da tutte le categorie deprivate, deboli, dal degrado, frequentava la scuola dei gesuiti, ma fu espulso da tutte le scuole per un comportamento che ostinatamente andava al contrario, un comportamento disturbato, ribelle. Lui, pensate che la sua prima moglie è stata una prostituta, da cui lui ha avuto il figlio Cristiano. Lui sposò una prostituta e poi sposò quella che gli ha dato lui, la, ma non mi viene la
3: Dorighezzi, credo.
1: La Dorighezzi, la Dorighezzi. Poi lui era un anarchico, quindi si mise in situazioni bruttissime politicamente, fu sequestrato 4 mesi dall'anonima sarda insieme alla moglie. I figli oggi portano avanti il suo messaggio, sono molto solidali Luvi e Cristiano, anche se hanno due madri, hanno avuto due madri diverse. Ha pubblicato qualcosa come 40 album, è morto nel 99, quindi siamo a 26-27 anni dalla sua morte. Ecco, lui Paolo Villaggio l'ha chiamato Faber, e diceva che lui andava in direzione ostinatamente contraria. Vabbè dai, questa canzone è una di Io l'amo da morire, una delle sue più belle, dove parla proprio di una prostituta di Via del Campo, che Via del Campo è la via principale del centro storico di Genova, piena di degrado. Ok raga?
0: Ok, allora, grazie mille.
1: Ciao amori.
0: Ciao.
2: Ciao Elena, grazie.
3: Ciao.
4: Via del campo c'è una graziosa

0: La puntata 432esima di Canguro volge al termine. Adesso salutiamo
1: la prima puntata dopo tanto tempo di finalmente in diretta, Anita.
0: È vero, regista.
1: Però diciamo che non è colpa nostra, eh? Noi siamo stati solo in podcast per tutta l'estate, ma non è colpa nostra.
0: Verissimo, verissimo. E ascoltiamo come brano di coda, ascolteremo Cat Stevens con Where Are You, Tu Sei Tu. Intanto ci salutiamo a rotazione. Ciao Danita, al prossimo
2: mercoledì.
0: Ciao da
2: Vittorio.
3: Ciro.
2: Biagio.
3: Marco, e mi scuso che non ho messo gli occhiali in tempo, per cui ho avuto qualche problema di lettura.
4: Ma te la sei cavata benissimo, l'arte di improvvisare.
3: Grazie.
1: Il bello della diretta, come dicono tutti.
5: Salutiamo anche Thomas.
1: Thomas ci ha lasciati per andare al lavoro, però ci saluta.
6: Ciao a tutti.
4: Ciao, okay. Ciao e buon proseguimento di giornata. A mercoledì prossimo.
1: A risentirci il prossimo mercoledì, finalmente appunto in diretta, ore 10:30 per Canguro numero 433. 33. Tanta roba, tanta roba. A risentirci.
4: Ciao.
0: Ciao.
6: Ci vediamo da Cicafai.

I'm a gambler.

てるな。

0: understates, understates.
1: See, that is odd.

Lots of

Buon pomeriggio, mercoledì 23 settembre, le 16:24 e qualcosa, un pochettino in ritardo. Io, Lavane, sono qui pronta a Share Radio per iniziare la puntata di oggi di Merenda Metropolitana, quindi via di sigla!

E partiamo. Da dove partiamo? Ovviamente dagli indizi, quelli della settimana scorsa. Qualcuno li ha indovinati? In che quartiere andiamo oggi? Ha la forma di cuore, diceva il primo indizio. Allora, diciamo che questa forma la si scopre con uno sguardo attento, osservando una cartina. Vabbè, ormai una cartina non la osserva più nessuno, ma guardando anche su Google Map, diciamo così. A disegnarla sono le mura spagnole, costruite tra il 1000

tizio invece dice che c'è un dito che punta al cielo. E dove sta? In Piazza Affari. Un dito medio, tra dita mozzate o consumate, di una mano in posa di saluto romano. Una scultura di marmo di Carrara, alta 4,60 m, e anzi, che diventano 11 complessivi se consideriamo il basamento. Un'opera dell'artista contemporaneo che proprio l'altro giorno ha compiuto gli anni, tra l'altro, Maurizio Cattelan. Il titolo è LOVE, un acronimo di libertà, odio, vendetta e eternità. Ma il terzo indizio, la statua della libertà. È la statua della legge nuova, scolpita nel 1810 da Camillo Pacetti. Rappresenta il Nuovo Testamento al fianco di un'altra statua che ne rappresenta il vecchio. È una figura femminile con una toga e una torcia nella mano destra, con anche una corona in testa. È posta lì, dove ancora si trova, lì dove si trova ancora oggi, ben 76 anni prima dell'inaugurazione della Statua della Libertà di New York. Chi lo sa? Ispirazione? Oppure è stata copiata quella di New York? Chi lo sa? Non possiamo dirlo, ovviamente. Ma dove la vediamo questa benedetta statua? Sul balcone centrale della facciata principale di quello che è un po' il cuore del cuore, anche se non è al centro della cartina, nel cuore che dicevamo prima, ovvero il Duomo. È lì. E quindi siamo arrivati. Dove siamo? Nel centro storico. È qui che andiamo oggi a passeggiare. Ma prima di avventurarci nel nostro giro, così, alla scoperta di qualche particolarità, iniziamo con un po' di musica. Il 4 settembre è uscito un album che contiene alcuni brani inediti di Prince e oggi ne ascoltiamo uno dal titolo Stone.

0: Eccoci pronti per la passeggiata in centro. Lo so, adesso mi direte, ma proprio oggi vuoi portarci in centro dove impazza la Fashion Week e ci sono mille cose? Beh, in realtà ieri c'è stato anche il Vogue World Day e non vi dico le deviazioni e il caos con i mezzi pubblici. E poi in Piazza Duomo, da lunedì, ci sono anche un campo di pallavolo e una parete di arrampicata. Sì, una sorta di arena all'aperto che accompagna la città verso le finali dei campionati europei di pallavolo. Insomma, c'è di tutto e di più in centro, ma come sempre del resto. Quindi trovare un momento tranquillo per passeggiarci non è facile. Ma ormai lo sapete, merenda metropolitana è una passeggiata sonora e virtuale che va un po' alla ricerca degli angoli più nascosti. E il centro è pieno di piccole vie laterali che celano curiosità e segreti. Allora, voi state lì comodamente seduti dove siete e io cerco di portarvi in centro, ma senza farvi prendere dalla sua stessa frenesia. Pensate non sia possibile? Ma dai, proviamoci. Certo, magari non riusciamo in questa oretta o poco più a girare tutto il centro, esplorare tutto, però proviamo ad andare alla ricerca di qualcosa di un po' meno noto, ma pur sempre interessante. Vabbè, conosciamo tutti Piazza Duomo, Galleria, Corso Vittorio Emanuele, La Scala, Via Torino, Torre Velasca, ma la lista di vie, luoghi e monumenti sarebbe lunghissima, potremmo andare avanti delle ore. Però cominciamo proprio da lì, lasciamo Piazza Duomo, prendiamo via Torino, che lo so è affollata, ma la lasciamo quasi subito. Giriamo in via Spadari e passiamo davanti a PEC, che è un tempio dell'enogastronomia cittadina, che si trova lì ben dal 1883. Poi passiamo davanti alla Pinacoteca Ambrosiana, che merita anche lei una visita quando si ha un po' di tempo. E poi prendiamo una delle due strade che ne costeggiano i lati, o una o l'altra, è lo stesso. Dopo pochi centinaia di metri ci troviamo in una piazza, con di fronte a noi una stazione di polizia. E dietro una splendida chiesa, la chiesa di San Sepolcro, che dà il nome alla piazza stessa. Una chiesa dalla storia millenaria e che ha una suggestiva cripta che è stata riaperta per le visite soltanto nel 2016 dopo un restauro. E quindi merita arrivare lì, un posto quasi proprio suggestivo, silenzioso, perché intanto intorno il centro corre, ma lì è tutto tranquillo. Ma possiamo continuare a esplorare le vie lì intorno, San Maurilio, Santa Marta, Sant'Orsola, San Sisto, tutti quei santi qua le vie, ma non solo. E ville tranquille, vie tranquille, residenziali, con palazzi storici. Finché arriviamo a un crocevia, bello incasinato, quello del Carrobbio. E qui possiamo decidere di dirigerci verso le colonne di San Lorenzo, 16 colonne con capitelli corinzi di epoca romana, che oggi sono un po' uno dei punti centrali della movida cittadina. Oppure possiamo svoltare in Piazza Vetra, più tranquilla, e fare una sosta nel verde del piccolo parco che sta proprio dietro alla Basilica di San Lorenzo Maggiore. Si sta bene lì, no? È silenzioso. Continuiamo sempre nelle vie piccoline e così, nel centro ma lontane dalla folla, come via Olmetto, via Amadei, via Fieno, e arriviamo fino in Piazza Missori. Conoscete quel detto milanese che dice, ovviamente in dialetto, ma io ve lo dico in italiano, mi sembri stanco come il cavallo dei Missori? Beh, si rifà al cavallo della statua di Missori, appunto nell'omonima piazza, che è ben diverso dai cavalli di Garibaldi in Cairoli, in Largo Cairoli, o quello di Vittorio Emanuele in Piazza Duomo. Quei cavalli sono pieni di energia e pronti a galoppare. Questo invece ha proprio l'aria molto stanca, come in effetti doveva proprio essere dopo ogni battaglia.
1: Adise la canzone nasce a Napoli.

E non potevamo non ascoltare questo classico, O mia bella Madunina, proprio oggi che siamo nel centro storico, un po' l'inno ufficioso della città, no? La più dolce serenata a Milano, come è scritto nella targa commemorativa dedicata al suo autore, Giovanni Danzi, posta all'ingresso della Galleria del Corso. L'avete mai notata? È un piccolo dettaglio che però appunto va cercato. E andiamo alla ricerca di qualche altro particolare in centro. Di musei ce ne sono tantissimi, ma oggi voglio nominarvene uno. Il Museo Bagatti Valsecchi in Via Gesù. È una dimora ottocentesca, appunto così costruita per volere di Bagatti e Valsecchi. E è una delle case museo meglio conservate d'Europa. È ispirata al Rinascimento lombardo del Cinquecento, ma così i suoi fondatori hanno voluto aggiungere delle comodità moderne, come l'acqua corrente e l'elettricità. E a proposito di case, sapete che a Milano ce n'è una che ascolta? Sì, in via Serbelloni troviamo quella che comunemente è chiamata Cade Loreggia. Sulla facciata ha un grande orecchio scolpito in bronzo, che sembra mettersi all'ascolto della città. In realtà in origine aveva una funzione proprio pratica, perché era veramente un citofono, che è stato fatto così per volere insomma del costruttore, dell'architetto. E un altro dettaglio così interessante che magari non tutti hanno scoperto, hanno visto prima. E continuando, andando verso Corso Monforte, c'è un'altra piccola curiosità. In una bocca di lupo, all'ingresso di un palazzo in stile Liberty, qui troviamo una grata in cui si può vedere un gatto nero in ferro battuto, con la coda attorcigliata intorno alla ringhiera, che osserva i passanti da questo suo posto così privilegiato, un punto di osservazione indisturbato. Beh, magari qualche superstizioso gira al largo da questo gattone che però in fondo ispira simpatia. Il suo autore è Alessandro Mazzucottelli, mago del ferro battuto, che ha rivestito di rose, farfalle, girasoli le nuove case in stile floreale di Milano. Ma suoi sono anche i magnifici lampadari di ferro battuto che abbelliscono la sala centrale del famoso Camparino, il caffè affacciato sulla galleria più famosa di Milano. Allora, altra piccola curiosità: nella grata a fianco pare ci fosse anche un topo sparito adesso. Boh, forse se l'è mangiato il gatto? Non lo so. Fatto sta che il topo non c'è più. Un'altra piccola curiosità interessante. Sempre all'entrata di un palazzo, ma questa volta in via Borgo Spesso, è una sorta di chicca di arte urbana un po' più moderna e molto colorata, perché lì l'ingresso del palazzo è stato restaurato con dei veri e propri mattoncini Lego. È un'opera dell'artista Jan Vorman, e che porta così un po' di colore e di giocosità nel pieno del quadrilatero della moda. E potremmo continuare con tantissimi altri dettagli, però mi sa che arriveremmo altro che all'ora dell'aperitivo, andremo oltre fino allo spaghetto di mezzanotte qui.

Bentornati su Share Radio. Questo simpatico swing, anche se magari si rifaceva un po' di più a Roma, ci accompagna dietro l'angolo, non lontano dal Teatro della Scala e dalla casa di Alessandro Manzoni. Siamo precisamente in via Gerolamo Morone e qui dal 1944 si trova l'antica barbieria Colla, che aveva però già aperto nella prima sede in via Manzoni nel 1904. Un negozio di barbiere dall'atmosfera di altri tempi, che sì, parte dal passato, ha una fama che nel presente è diventata addirittura internazionale e sicuramente punta anche a mantenerla nel futuro. Una bottega così, che punta a un servizio di eccellenza, fondato sulla competenza artigianale, sulla cura della persona, sull'attenzione al dettaglio, di cui sono passati personaggi famosi di ogni genere. È stato appunto un punto d'incontro e non solo appunto per barba e capelli. Il suo fondatore fu Dino Colla, che ha appunto guidato l'attività dal 1904 al 1949 con dedizione e spirito pionieristico, ponendo un po' le basi di questa tradizione che poi è stata appunto destinata a durare. Dopo di lui, Giovanni Mantovanini, alla guida dal 1949 al 75, che aiutò così a consolidare la reputazione della bottega e rendendola un indirizzo sempre più autorevole per la città. E poi un'altra figura molto importante e centrale per appunto il successo di questa bottega, ovvero Franco Bompieri, che è stato maestro barbiere ma anche un abile scrittore e ha pubblicato parecchi libri, quindi ha contribuito così a promuovere la sua attività ma a valorizzare anche la cultura della barbieria classica italiana. E sotto la sua guida è aumentato così il valore simbolico e il legame del negozio, che ovviamente è stato insignito del titolo di bottega storica, il legame, dicevo, con la città di Milano stessa. Dal 2019 il timone è passato invece a una donna, la figlia di Franco, Francesca, che porta così, con la sua idea un po' più innovativa e col suo tocco moderno, la barberia al di là appunto del presente verso il futuro, con anche una linea di prodotti ben specifici e molto curati per la cura di barba e capelli. Beh, allora, dietro l'angolo abbiamo trovato questa bottega, ma ce ne sarebbero tantissime botteghe storiche in centro, ma non solo in centro, un po' quei negozi sì col sapore di altri tempi che però, non lo so, hanno un legame e un qualcosa a cui così non riusciamo a rinunciare. Forse, ma non lo so, forse ci meriterebbe una puntata tutta sulle botteghe storiche, chi lo sa, magari un giorno la facciamo.

0: Ed è arrivato il momento di merenda metropolitana. No, scusate, merenda sospesa. Metropolitana ci siamo già. Lapsus. Vabbè, merenda sospesa, questo piccolo spazio dedicato a una realtà del territorio per dire di cosa si occupa, di come trovarlo e offrire spunti così che possono essere utili. Oggi, dato che siamo in centro, ho deciso di dedicare questa rubrica al Centro Milano Donna del Municipio 1, situato in via Dogana, a pochi passi dal Duomo. Questa via non può che richiamare alla mia mente la Libreria delle Donne, che dal 1975 ha avuto proprio lì la sua sede. E non è solo una libreria, ma è anche e soprattutto un fulcro, un punto di incontro del pensiero femminile e filosofico. La libreria c'è ancora, si è trasferita solo in via Calvi, ma appunto lì lascia così un po' il suo ricordo, il suo passato. E nella stessa via è stato aperto soltanto nel dicembre 2024 il centro donna, l'ultimo dei 9 centri donna aperti, uno per ogni municipio. Un luogo di accoglienza, di ascolto per le donne, libero e informale, dedicato al supporto e all'empowerment femminile. Uno spazio appunto che si pone come punto di riferimento per le cittadine, residenti o chi frequenta semplicemente la città. Un presidio per l'orientamento al lavoro, dove sviluppare competenze e professionalità. Un luogo di incontro e di comunità utile a coltivare relazioni. La struttura di via Dogana è gestita da diverse realtà, dalla Fondazione Somaschi, dalla Fondazione Libellula e dall'Associazione Eva in Rosso APS, in collaborazione anche con AFOL Metropolitana. Insomma, che offrono una serie di attività di orientamento al lavoro e di ricerca al lavoro, consulenza psicologica, indirizzo alla rete dei vari servizi a favore della salute di genere e rivolta a ogni fase della vita della donna. Insomma, tutto un po' così, un punto di riferimento interessante per l'universo femminile, con percorsi di vita quotidiana, magari anche per aiutare a bilanciare la sfera professionale e quella familiare. Trovate il Centro Milano Donna del Municipio 1 in via Dogana e potete mettervi in contatto con loro via mail a centromilanodonna1@fondazionesomaschi.it e potete scoprire tutte le loro attività e i loro appuntamenti sulla pagina Instagram Centro Milano Donna M1.
1: L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

E torniamo a passeggiare in centro. Io sono Lavane e vi sto accompagnando un po' in giro. Ci lasciamo il Duomo alle spalle e attraversiamo Piazza Fontana, teatro dell'attentato del dicembre del 69. Percorriamo via Cesare Beccaria e quando siamo quasi di fronte al Palazzo del Capitano di Giustizia, ci fermiamo e dedichiamo un momento a Non dimenticarmi. Un'installazione di Ferruccio Ascari, che l'ha concepita come un dispositivo per attivare la memoria collettiva, per stimolare il dialogo tra passato e presente. È stata realizzata per ricordare i morti delle stragi di neofasciste che hanno così colpito il nostro paese tra il 69, appunto Piazza Fontana, e il 1980 per destabilizzare l'ordine democratico. Per citarne alcune, Piazza Loggia, Bologna. Non dimenticarmi è costituita da 137 steli, il numero delle vittime, anzi 136 più 1, l'anarchico Pinelli che morì accidentalmente, chi lo sa. Dicevo, è costituita da 137 steli di ferro interconnessi da una fitta trama di linee trasversali. E ogni stelo rimanda appunto a una vittima. La cima dello stelo è ricurva e sopra vi è sospesa una campana. Col vento le campane suonano e diventano voci, le voci delle vittime. Insomma, presenze che invitano chi passa a non dimenticare quello che è accaduto, soprattutto per evitare che si ripeta di nuovo. La ruggine ricopre il ferro di questi steli, però l'artista ha detto che è stata una sua scelta consapevole, perché ha dichiarato che quella ruggine potrà essere rimossa soltanto nel momento in cui sarà fatta più chiarezza e saranno così, si sarà presa più responsabilità di quelle stragi. Riprendiamo a camminare dopo questo momento così intenso e ci lasciamo il Palazzo del Capitano di Giustizia sulla sinistra e siamo in Piazza Beccaria. Lì una piccola pausa, divagazione tra quella prima scultura che vi ho detto e il posto dove andremo dopo. C'è il Teatro Gerolamo che è tornato operativo nel 2017 dopo un lungo restauro conservativo e per quel che è possibile è stata mantenuta la struttura originaria che è del 1868. Oggi ha solamente 209 posti, ma è un vero gioiellino. Quindi, se per caso non vi capita di trovare uno spettacolo in cartellone, ma volete andarlo a scoprire, ci sono anche delle visite organizzate e merita veramente. Noi continuiamo. Questo è così, ve l'ho detto, una piccola divagazione. E andiamo ancora un po' più in là. Sempre restando all'interno, tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Europa. Qui è una piccola oasi un po' più silenziosa. Poco più avanti incontriamo Largo Corsia dei Servi. E qui, al numero 21, fino al 2004, c'era la sede di TV Sorrise Canzoni. Beh, il giornale c'è ancora, la sede si è trasferita. Ma in Largo Corsia dei Servi, appunto, sotto una galleria, si cela quella che avrebbe potuto essere un'attrazione della città, ma che invece è un po' lasciata abbandonata e molti non sanno neanche che sia veramente che sia lì. Ma di che cosa sto parlando? È una piccola Walk of Fame milanese, composta da una cinquantina di lastre con impronte delle mani e autografi di personaggi della TV e del cinema, italiani e stranieri. Lorella Coccarini e Marco Columbro la inaugurarono nel 1992 e poi troviamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, indimenticabili, ma anche Sofia Loren, Sylvester Stallone, Angela Lansbury, la mitica Jessica Fletcher, e Luke Perry, indimenticato Dylan di Beverly Hills, ma per citarne soltanto alcuni. Insomma, tutti quei personaggi passati da Milano in occasione del Gran Galà della TV, in cui venivano assegnati i telegatti, statuette dorate a forma di gatto.
e di cui si possono trovare in quelle lastre con le impronte anche delle piccole miniature, lì, nascoste, impolverate, un po' così, ormai rimane solo una sorta di polvere di stelle, a volte anche coperte da clochard che ci dormono sopra, un po' dimenticate. Ed ecco, questo piccolo excursus di oggi è stato un po' tra il serio e il faceto, quindi due cartoline a merenda. La prima, l'installazione Non dimenticarmi, con il suo profondo significato, e quella un pochettino più leggera di questa trascurata Walk of Fame, ognuna delle quali, per ragioni diverse, merita di essere ricordata.

E ci stiamo avvicinando alla fine del nostro tempo insieme, anche se in realtà per il centro storico ci sarebbero ancora mille cose da raccontare. Però, prima di darvi gli indizi della prossima fermata, faccio un piccolo angolo così, promotion, di un evento di cui avevamo accennato a luglio, tempo fa ormai, nella nostra chiacchierata con Magda Rossi. Infatti, sabato 26 settembre, nello spazio verde Case Nuove, in via Paravia 22, e stiamo parlando del quartiere di San Siro, ci sarà il Festival del Racconto e del Raccolto, dalle 15 alle 20:30. Un pomeriggio ricco di attività, laboratori per tutte le età, la presentazione della nuova fanzine Memorabilia, lo spettacolo Racconti da San Siro e un concerto Modern Free Duo. Quindi partecipate numerosi, avevo promesso a Magda che l'avrei ricordato e da luglio sono arrivata a ricordarmi fino a qua e quindi ecco qua che l'abbiamo così citato e messo un po' in promotion. Allora, siamo pronti per gli indizi della prossima fermata. Eccoli per voi. Fu parte del Borgo degli Ortolani. Dove c'è vapore, ora c'è creatività. Si arriva a Lourdes senza prendere l'aereo. Provate a indovinare dove andremo la settimana prossima, mercoledì 30 settembre. Ma prima di salutarvi, io ho ancora una piccola cosa che vi voglio raccontare e quindi ascoltiamo la prossima canzone e poi torniamo qui.

Era Michele Bravi con un brano del 19... scusate, del 2014 dal titolo Serendipity. Ma conoscete il significato di questa parola? Vabbè, a parte il titolo del famoso film natalizio. In italiano traducono questa parola con serendipità, che poi sta per scoperta casuale e felice, fortunata casualità. Il termine che io preferisco è fortuita coincidenza, insomma, qualcosa che accade per caso, ma che porta a un risultato fortunato, felice. Ecco, a me piace pensare che ci sia stata una, o forse anche di più, serendipity nella vita di due persone, di queste due persone di cui sto per raccontarvi. Lei, nata a Milano il 22 settembre del 1934. Lui, nato a Monfalcone il 23 settembre dello stesso anno. Si incontrano, si amano, si lasciano, diventano amici, cantano insieme, si allontanano, tornano vicini. Un legame senza fine. C'era una canzone nel cassetto che lui aveva scritto e che avrebbe dovuto essere un loro duetto. Lui ha inciso la sua parte, lei se n'è andata soltanto 3 giorni prima di poter incidere la sua. La voce di lei non poteva essere sostituita da nessun'altra e al suo posto è stato messo il suono della tromba. Lui se n'è andato pochi mesi dopo di lei. Lei è Ornella Vanoni e lui Gino Paoli. E la notte scorsa, quella tra i loro due compleanni, è uscita una canzone, l'ultima di Gino Paoli, con la sua voce. E al posto di quella di Ornella, la tromba suonata da Paolo Fresu. E io ho pensato di chiudere così la puntata di oggi, con questa emozione senza fine. Vi saluto e vi lascio a Quando ti rivedrò, Gino Paoli e Paolo Fresu.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

night lights.

nei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io, figlio di

No.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.